0: una gestione. Senta, una gestione. Senti, ci sono che ce l'ha portato.
1: Engine 2, Central Fire. Off at station 1.
2: Engine 2, off at station 1, 1147.